dammi tu cosita, dammi tu cosita, dammi tu cosita, dammi tu cosita, dammi tu cosita, dammi tu cosita.